Noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo.

0: casa mia, vada fuor di casa mia, ma flipparti non può fare.
1: È un affare delicato, delicato, delicato. Vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato.
0: Ponderate, esaminate, ma in mia casa

cuore sul pied. E la conto si accontento, quanti quanti, quanti quanti, ci appostiamo, ci appostiamo, dile tu, riposiamo, tutto tutto.

d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno

per montagne, per valloni, con le neve salioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che nei palli tutti tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai.